0: verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
1: Tutti all'ascolto del programma in italiano di SBS di questa domenica 17 maggio. Con voi questa mattina Domenico Gentile. Tra poco ascolteremo la seconda parte dell'intervista a Giampiero Pallotta, nuova tappa della nostra serie Una vita, una storia, grazie alla quale ogni domenica scopriamo storie di vita di persone della nostra comunità. Questa mattina in Città Italiane in Giallo, la serie del 2019 che vi abbiamo riproposto recentemente ogni domenica mattina, arriva alla sua ultima puntata, purtroppo, portandoci non in una città ma in una regione meravigliosa, la Sardegna. Musica poi a partire dalle 9 con il Giradischi, la nostra ora tutta dedicata alla musica che ogni sabato e domenica vi tiene e ci tiene compagnia con delle bellissime canzoni. E oggi faremo anche gli auguri a Laura Pausini, che ieri ha compiuto 51 anni. Prima però linea al giornale radio. Un'auto piomba ad alta velocità su un gruppo di passanti nel centro di Modena, ferendone una decina. Israele uccide il leader militare di Hamas in un raid aereo. È in corso di svolgimento la votazione della finale di Eurovision. Nello sport, Yannick Sinner si qualifica per la finale degli internazionali d'Italia e l'ecuadoriano Jonathan Narváez vince l'ottava tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di domenica 17 maggio 2026. Iniziamo dall'Italia. Un'auto a tutta velocità ha travolto una decina di pedoni nel pieno centro di Modena. 4 persone sono state ferite in modo grave, tra le quali una donna che avrebbe perso ambedue le gambe. L'uomo ha tentato di fuggire ferendo con un coltello un passante che ha tentato di bloccarlo e è stato successivamente fermato da alcuni passanti. Dalle notizie stampa si tratterebbe di Salim El Kudri, un cittadino nato in provincia di Bergamo da genitori marocchini, laureato in economia, che era in cura per problemi psichiatrici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città, chiedendogli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato l'uomo. Vicinanza ai feriti e alle loro famiglie è stata espressa anche dalla premier Giorgia Meloni. Andiamo in Medio Oriente. Is al-Din al-Haddad, leader militare di Hamas, è stato ucciso in un raid aereo israeliano a Gaza. Nell'attacco sono morte anche la moglie e la figlia di 19 anni. La sorella di Haddad, al-Said, dice che Israele e Stati Uniti vogliono obbligare i palestinesi a fare quello che vogliono loro.
2: The assassination is a cowardly act by Benjamin Netanyahu and America. America is also complicit with Israel in the assassination. They do not want anyone who resists. They want to do whatever they want. They do not want anyone to resist or anyone to free the land.
1: Veniamo in Australia e in Queensland. Il candidato laburista Luke Richmond ha vinto l'elezione suppletiva del seggio statale di Stafford, nonostante la candidata liberal nazionale Fiona Hammond abbia ottenuto quasi 3.000 voti in più di lui. A fare la differenza sono state le preferenze a favore dei laburisti, che però hanno perso l'8% rispetto alla consultazione precedente. L'elezione si è resa necessaria dopo la prematura scomparsa dell'indipendente Jimmy Sullivan. Andiamo nelle Maldive, dove un soldato maldiviano è morto durante

0: durante le ricerche dei corpi di 4 sub-italiani dispersi a Alimatà. Il sergente maggiore Mohamed Maudi delle Maldives National Defense Force è stato colto da un malore mentre era in immersione. Nelle operazioni finora è stato recuperato un corpo trovato in una grotta a 50 metri di profondità. I 5 sub-italiani non avrebbero rispettato il divieto di non scendere al di sotto dei 30 metri di profondità. Le operazioni del recupero, condotte da 8 sommozzatori locali, sono state sospese a causa del maltempo e dell'elevato rischio. Si attende ora l'arrivo di rinforzi e risorse dall'Italia, con un supporto anche dall'Australia. Ed è in corso la votazione di Eurovision 2026. Poco fa si è conclusa l'esibizione di Delta Goodrem, la cantante australiana che ha presentato la canzone Eclipse. Ancora una volta il pubblico ha accolto con calore la sua esibizione, che si è conclusa quando la cantante è stata sollevata in aria da un pianoforte dorato. Per chi non avesse visto la diretta, la finale di Eurovision sarà trasmessa in differita questa sera alle 19:30 dopo SBS World News. Mercato dei cambi: il dollaro australiano vale 72 centesimi di quello americano e 62 di euro. Sport, iniziamo dal tennis. L'Ucraina Elina Svitolina ha vinto il titolo del singolare femminile battendo in finale l'americana Coco Gauff in 3 set, 6-4, 6-7, 6-2. In campo maschile Jannik Sinner ha battuto il russo Daniil Medvedev in 3 set, 6-2, 5-7, 6-4 e si qualifica per la finale del torneo, dove affronterà il danese Casper Ruud. In finale anche la coppia azzurra di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che affronterà lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Ceballos. Calcio: pareggio 2-2 nella partita di andata dei play-off della Serie B tra Juve Stabia e Monza. Ciclismo: Giro d'Italia, ordine di arrivo dell'ottava tappa. L'ha vinta l'ecuadoriano Jonathan Narvaez davanti al norvegese Andres Lekesund, distaccato di 32 secondi. In classifica generale il portoghese Alfonso Eulalio ha un vantaggio di 3 primi e 15 secondi sul danese Jonas Vingegaard. Questa sera nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, che sarà trasmessa in diretta su SBS Viceland e SBS On Demand a partire dalle 8:25. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth giornata con cielo prevalentemente sereno, 21 gradi. Adelaide possibilità di pioggia, 20 gradi. A Melbourne invece pioverà per tutta la giornata, 17 gradi. Hobart possibilità di pioggia, 19. E altrettanto a Canberra, Sydney, Brisbane e Cairns, dove le temperature saranno 19 gradi a Canberra, 23 a Sydney, 25 a Brisbane e 28 a Cairns. E invece cielo prevalentemente sereno a Darwin, punta massima 33 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
5: SBS Chill.
6: SBS

0: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
1: SBS Hindi uplapt karvata hai.
2: Far from the partisan politics.
3: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti I gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.
4: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e I loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di questa domenica 17 maggio, con voi ancora Domenico Gentile, in una giornata dove abbiamo visto dalle previsioni meteorologiche sta piovendo un po' dovunque. Tra poco ascolteremo Città italiane in giallo, la serie del 2019 che vi abbiamo riproposto recentemente per ogni domenica mattina. Oggi troppo, perché a me piace molto questa serie di Magica Fossati, arriva alla sua ultima puntata, portandoci non in una città, ma in una regione meravigliosa, la Sardegna. Musica poi a partire dalle 9 con il giradischi, la nostra ora tutta dedicata a voi e a tutti coloro che amano la musica italiana, che ogni sabato e domenica ci tiene compagnia con tante belle canzoni da ascoltare e cantare insieme. E oggi faremo anche gli auguri a Laura Pausini, non ditelo a nessuno, ma ieri ha compiuto 51 anni. Ma iniziamo con la nostra prima intervista. Ebbene, questo è il momento domenicale dedicato a una vita, una storia. Il segmento a cura di Luisa Perugini, che ci fa conoscere la vita degli immigrati italiani in Australia. Questa mattina abbiamo come ospite Giampiero Pallotta, che ritorna per la seconda puntata per raccontarci la sua attività di volontariato, la sua filosofia di vita e anche la sua simpatia per Silvio Berlusconi, che però gli è costata qualche amico.

0: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
1: Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno.
1: Giampiero, qual è stato il momento più difficile della sua vita lontano dall'Italia?
2: In realtà non ce l'ho avuti tanti, i momenti di difficoltà normali ce ne stanno, sono stati tanti, ma è normale nella vita che ci siano dei momenti difficili, ma veramente difficili non li ho avuti.
1: Ma c'è un momento oppure una cosa di cui va più orgoglioso?
2: Ho fatto tante cose, diverse cose, e forse non ho avuto il tempo per fare anche molto di più, ma quello è normale, perché tante volte non si riesce a fare delle cose per tanti motivi. Comunque non mi dispiace di quello che ho fatto e come ho fatto crescere la mia famiglia. Sono tutti cinque sistemati bene, e sono grandi lavoratori e persone educate, quindi non ho nessun regret, come dicono qui.
1: C'è stato un periodo in cui lei ha fatto anche il giornalista?
2: Sì, scrivevo sulla fiamma, sì, perché ero sostenitore di Silvio Berlusconi e questo mi ha creato anche tanto ai nemici in Australia. Oltre a fare molti amici, ho avuto anche tanti nemici. Comunque è normale.
1: Senta, con il passare degli anni è cambiato il suo modo di vedere la vita e il suo significato?
2: Io diciamo che non sono stato... non mi sono mai sentito troppo terrestre qua. Ho pensato sempre che ci siano altre soluzioni. Perché qui siamo stati dominati dalla religione cattolica, no?

0: La revisione è stata molto utile, specialmente nei tempi passati, quando la vita era molto dura, difficile, pensando al Medioevo e anche ad altre epoche. E allora le persone cercavano di fare i bravi perché speravano di andare in paradiso. Ma io non ho mai creduto a queste cose qua. Ho fatto sempre la persona onesta, brava. A dire la verità, io ho più seguito gli insegnamenti di Gesù nel discorso della montagna. Per me è stato quello il faro, il faro che mi ha aiutato a vivere, di cercare di essere una persona brava, onesta. La maggior parte delle volte ci sono riuscito, qualche volta gli sbagli si possono pure fare.
1: Ma la
0: Quindi, dimmi.
1: consapevolezza del tempo che passa ha cambiato le sue priorità o no?
0: Ma questo per forza di cose, perché adesso per esempio io ho fatto sempre tanto volontariato, ho fatto il minimo Will, ho sostenuto a tante altre persone, adesso non posso fare più nemmeno volontariato, perché mi chiedono se ho fatto il Covid, vogliono 3 punture di Covid, e io non l'ho fatto, no? Allora non posso fare più nessuna attività di volontariato perché non mi accettano. Insomma, mi è sempre piaciuto fare quello. Appena ho smesso di lavorare, ho fatto sempre un volontariato, sia per il COASIP, sia per Milunville. Milunville andavo a lavorare 3 giorni alla settimana, andavo alle 6 del mattino e poi lavoravo in cucina. E poi dopo alle 11 andavo a consegnare i pasti ai clienti. E questo l'ho fatto fino a quando non c'è stato il Covid. Dopo il Covid io ho rifiutato la prontura anche perché ero allergico, perché io precedentemente non ho mai fatto le iniezioni per l'influenza, no? E allora l'ho fatti 2 anni prima del Covid. E allora un anno ho preso, si chiama lo sfogo di Sant'Antonio, qua si chiama shingle, no? Il secondo anno ho preso la tosse convulsa, si vede che ero allergico, poi il terzo anno è venuto il Covid, allora ho detto no, io sono allergico a queste punture, rifiuto, allora non posso fare più il volontario, anche perché ho 87 anni e le persone pensano che quando le persone hanno 87 anni se sono mezzo di bambini. C'hanno molti pregiudizi, però quando mi incontrano non pensano che io ho 87 anni.
1: E questo è importante.
0: Sì, quello è vero.
1: Gian Piero, lei è emigrato qui con 5 figli, ma cosa pensa dei giovani italiani che oggi scelgono di emigrare?
0: Beh, l'immigrazione sembra una buona scelta, perché ti dà un'altra mentalità, no? Prima di tutto impari a vivere da solo con i tuoi proventi, e poi ti dà un'altra mentalità. Però poi se uno pensa di tornare indietro, c'è una marcia in più, capito? Oltre che impari una lingua, impari un altro modo da vivere, e se ritorni indietro che fai qualcosa, ti porti dietro l'esperienza, e dall'Australia c'è molto da imparare, specialmente come organizzazioni, eccetera, no? Quindi fanno bene a venirci, però ne ho incontrati certi che vengono qui solo per fare vacanze, no, non hanno molto intenzione, a parte quelli che vanno a lavorare in campagna, quelli può darsi riescono a fermarsi.
1: Ma crede che oggi sia più facile o più difficile rispetto al passato?
0: Ma vengono qui tanto facilmente, signore, che i soldi ce l'hanno per venire qua.
1: Ma che consiglio darebbe a chi sta pensando di lasciare il proprio paese oggi?
0: Sì, di farlo, perché impara un altro stile di vita, impara a vivere da solo, impara anche un'altra lingua. Di farlo e farlo seriamente, capito? Non è sbagliato.
1: Non è sbagliato.
0: No, non è sbagliato. Però la maggior parte, quelli che ho conosciuto io, vengono qui solo per fare una lunga vacanza e basta.
1: Adesso c'è formata un'associazione che si chiama Giovani Italo-Australiani.
0: Sì, no, quelli c'era anche prima, sì.
1: Cosa ne pensa?
0: No, va bene, però non credo che stiano facendo granché. E poi, sì, qualche volta sono andati in polemica con loro quando

0: scrivevo sulla fiamma, no?
1: Ah sì, perché?
0: E perché praticamente loro parlavano, facevo le feste, non le faceva sui club italiani, le facevano nei posti più in a Sydney, prima cosa. Seconda cosa, parlavano solo inglese. Ma allora, se voi siete italo-australiani, sì, parlate inglese, però dovete parlare prima di tutto italiano, non dovete trascurare la lingua italiana. Adesso non so, non, tanto vedo delle notizie sulla fiamma, sul giornale Allora, non so, non mi pare che siano troppo attivi.
1: E che consiglio darebbe a questa nuova associazione allora?
0: Non lo so, questi consigli, io non ho la loro mentalità, bisogna farla secondo come la loro mentalità. Soltanto, se loro sono italo-australiani, allora italo, prima di tutto devono parlare italiano e devo portare avanti le tradizioni italiane, ma loro non mi pare un po'. Comunque,

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Perché la mentalità degli italiani anziani è molto diversa da questi giovani, quindi è una cosa che non si può sposare. Sì. Però intanto che mi pare che partecipano alle feste di Marconi, le feste organizzate dagli italiani a Marconi. Questo è importante. Anche se pure anche se lì gli italiani hanno perso tanto, insomma non si parla più tanto italiano pure. Ma comunque questa è un'evoluzione normale, no? Le persone prima parlavano solo italiano, quindi parlavano solo italiano. Adesso stando tanti anni qui in Australia, quello succede anche a me, non ti ricordi più qualche parola italiano e la devi per forza l'inglese. Però le persone che sono qui da tanto tempo, anche anziani, parlano più inglese che italiano.
2: Gian Piero, ora lasciamo che la musica metta il punto alla nostra conversazione. Cosa le piacerebbe ascoltare?
1: Quattro amici al bar cantare da Gino Paoli. Era...

0: Giampiero, ma nel corso della sua vita ha mai sentito il bisogno di cercare qualcosa di più grande oltre al lavoro, al di là delle cose materiali?
1: Sì, sì, ho letto molti libri dei filosofi come Platone, come Socrate, molti altri, e poi mi sono interessato molto da quello che potrebbe succedere dopo, quando andremo via da qua. Io ho l'idea che siamo stati mandati qui da qualche parte, e quando ritorneremo, quando non ci saremo più qui, ritorneremo e andremo qualche altro. Praticamente non si muore, viveremo in un'altra dimensione. Credo che sia così.
0: Ma ci sono stati dei momenti in cui la fede o comunque una dimensione spirituale le è stata d'aiuto?
1: Sì, sì. Io sono stato 4 anni in collegio dai Salesiani, no? Quindi erano cattolici, ma la religione cattolica non mi ha convinto molto. Ho cercato se c'era qualche altra soluzione. E mi sono convinto che praticamente, come dicevo prima, le religioni sono servite, ma non è che ci ha insegnato tante cose. Anzi, qualche volta ci ha insegnato cose il contrario di come ci dovremmo comportare. E allora ho letto più che altro molto, molto profondamente il filosofo Baruch de Spinoza, che è un filosofo olandese, e diciamo che io ho quasi sposato la sua idea, che praticamente che l'unico comandamento che abbiamo qui nella terra, c'è un unico comandamento che dobbiamo rispettare a tutti, senza far loro del male, perché noi non vogliamo che gli altri facciano del male a noi, capito? Questo è l'unico comandamento, che è l'unico che c'è. Non, tutte le altre storie che raccontano le religioni, tutte fandonie. Se uno rispetta, se tu non fai agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te, è sufficiente, non ci sarebbero guerre, non ci sarebbero tante altre brutture.
0: Giampiero, ora diamo respiro alle parole con la musica. E cosa le piacerebbe ascoltare?
1: Il tuo mondo, cantata da Claudio Villa.

0: La voce indimenticabile di Claudio Villa, una canzone richiesta da Giampiero Pallotta in Una vita, una storia, il segmento domenicale a cura di Luisa Perugini. E passiamo proprio alla musica, con una canzone, Raggi di sole, che viene cantata da Francesco De Gregori. Ascoltiamola, una bella canzone.
1: State ascoltando SBS Italian.

0: questo cielo.
1: Passiamo ora al nostro prossimo segmento, che è quello dedicato a città italiane in giallo. Questa è una serie del 2019 che vi abbiamo riproposto recentemente ogni domenica mattina. Ebbene, questa mattina arriva all'ultima puntata e ci porta in una regione, non in una città. Ci porta in Sardegna. Prima di sentire cosa ci raccontano questa volta Magica Fossati e Barbara Pezzotti, ci facciamo trasportare dalle note di un grande musicista sardo, Paolo Fresu, che qui con No Poto Reposare.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Guardate i film più sorprendenti da tutto il mondo, in alta definizione, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, gratuitamente. SBS World Movies sul canale 32. Guardatelo in diretta o in streaming su SBS On Demand.
8: Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand. Il podcast SBS News in Depth, notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio. SBS World News. Tieniti aggiornato con notizie e approfondimenti dall'Australia e dal resto del mondo. Guarda SBS World News tutte le sere alle 18.30 su SBS e su SBS.

on demand. I migliori insegnanti cercano sempre modi per ispirare i propri allievi. SBS Learn ha risorse online in linea con il curriculum per tutti gli insegnanti. Visita sbs.com.au/learn. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.

Le città italiane in giallo, questa volta va su un'isola, va in Sardegna a parlare non solo di una città ma di un'intera regione. Lo facciamo come sempre con la nostra signora in giallo,

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Ed è una idea di questa costante resistenziale sarda che ha permeato la cultura e la letteratura sarda per molto tempo. I giallisti, almeno i giallisti che ho scelto oggi, sconfiggono.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Giorni, come diciamo gli autori che iniziano questa scuola del giallo. Più recentemente, nel 2017, la Nuova Sardegna torna con l'idea della scuola sarda del giallo e ha allegato al giornale 8 titoli di autori che loro considerano rappresentativi della scuola sarda del giallo. Quindi vediamo, è un fenomeno abbastanza contenuto rispetto ad altre città come per esempio Milano, Bologna o Torino, dove abbiamo diciamo una fioritura maggiore di opere giallistiche. Però, come dicevo, questi gialli sono molto particolari e molto interessanti e direi unici. Già Oresta del Buono aveva individuato alcune caratteristiche del giallo sardo: una tensione etica, parla di una tensione etica e di un grande impegno civile nel giallo, e poi parla di una lettura che, se vogliamo, è un pochettino più impegnativa, perché la storia nei gialli sardi non è mai lineare ma è sempre tortuosa, con tantissimi richiami al passato. Quindi sono delle letture, come dicevo, più impegnative, ma anche che danno anche maggiore soddisfazione, se vogliamo, in qualche modo. Degli autori più recenti, l'unico che possiamo dire rappresenti la città è Flavio Soriga, che ha scritto per esempio un romanzo che si chiama Metropolis del 2013, in cui lui analizza l'unica realtà in qualche modo metropolitana della Sardegna, che è Cagliari. Però non mi vorrei paradossalmente concentrare su questo autore, quindi vado un po' contro anche un po' il titolo, no, dei nostri podcast, e invece muovermi su autori che appunto parlano più in generale della Sardegna e affrontano la questione identitaria. Uno è Marcello Fois e l'altro è Giorgio Todde.
3: Ricordiamo che stiamo parlando con la dottoressa Barbara Pezzotti, la nostra signora in giallo, che ci sta presentando i gialli italiani attraverso le varie città e ora anche le isole. Abbiamo parlato di Sicilia e oggi parliamo di Sardegna. Dicevi, due autori, parliamo innanzitutto di Marcello Fois, classe 1960, viene da Nuoro, si dice così in sardo, penso.
2: Non hai colleghi sardi con cui puoi confrontarti?
3: Non potevo confrontarmi prima di parlarne, ma mi pare di ricordare che la pronuncia più in voga sia quella in Sardegna, appunto. Quindi diciamo che era ancora abbastanza giovane quando Oreste del Buono, come ci dicevi prima, ha parlato di una scuola sarda del giallo. Lui quando ha esordito in questo genere?
2: Lui ha esordito nel 1992 con un romanzo giallo chiamato Ferro Recente, seguito da Meglio Morti 1993 e Dura Madre 2001, che appunto completa la trilogia. Credo che volesse pubblicarne un quarto e non credo che l'abbia ancora fatto. Comunque questa trilogia è molto interessante, innanzitutto perché non abbiamo lo stesso detective o investigatore che va avanti, no, a investigare per tutte e tre, diciamo, le indagini. Questo inserisce un elemento di realismo, no, alla storia, perché come sappiamo nelle commissari di polizia la gente un po' va un po' viene trasferita, eccetera eccetera. Quindi abbiamo soltanto un personaggio che rimane per tutta la trilogia, che è il maresciallo Pili, che è sardo, che poi indaga, aiuta nelle indagini via via diversi personaggi. In Ferro Recente il giudice istruttore Salvatore Corona, che è sardo, però poi interverranno altri personaggi: il giudice Comastri, che è un omaggio alla scrittrice di gialli Comastri Montanari, di cui non abbiamo parlato perché ha scritto soprattutto romanzi gialli ambientati nell'antica Roma. E a me piacerebbe fare una nuova serie di podcast sui gialli storici, te la butto lì magica, in diretta, che è lombarda e viene a lavorare in Sardegna. Poi in Dura Madre abbiamo l'ispettore Curreli, anche lui viene dal nord e ha un po' questo senso di disorientamento che magari prova

0: trattava l'ispettore Bellodi di Sciascia in Sicilia o l'ispettore Santa Maria a Torino, abbiamo visto nella puntata di Torino. Quindi questo innanzitutto è un elemento interessante. E poi sono delle storie appunto che guardano molto al passato, che può essere il passato del terrorismo come in Ferro recente, o passato addirittura risorgimentale con Dura Madre, quindi tornano molto spesso al passato, e sono delle storie in cui il luogo è veramente molto importante. Per esempio, il paesaggio in Marcello Fois, che ambienta le sue storie a Nuoro, però ecco, come diciamo, ha una specie di fiato un pochettino più ampio. Il paesaggio è antropomorfico, è morale, il paesaggio non dimentica. E qui vorrei cominciare magari con il primo passaggio da Dura Madre. I posti hanno un'anima, noi lo sappiamo da tempo, da molto tempo, da sempre. Lo sappiamo che dentro il cuore pulsante di un luogo risuona la voce delle acque e il murmure ventoso. Sappiamo che il respiro della terra produce messaggi e lamenti e rimproveri. E respira affannato questo posto, e la sua anima è un cristallo incrinato, questo lo sappiamo. Ci sono degli inserti in questo giallo molto poetici, Marcello Fois è anche un poeta, in cui appunto il paesaggio, i posti, i luoghi, le cose sembrano quasi parlare e ricordare, quindi questo è un elemento molto bello. Quindi io consiglierei i romanzi di Fois non soltanto per chi è appassionato di giallo, ma anche appunto per il livello letterario di queste opere.
1: Emerge anche nei testi di questo autore il concetto della Sardegna come regione, zona che è stata colonizzata in qualche modo e che ha visto il passaggio di tanti gruppi nel corso del tempo?
0: Assolutamente sì, no? Si dà conto di tutte queste culture che si sono succedute, e poi c'è un riferimento molto preciso al Risorgimento, in cui perché la Sardegna, che è stata poi annessa al Regno del Piemonte, secondo Marcello Fois non è mai stata annessa sullo stesso livello, ma è stata di fatto terra colonizzata, vista come terra primitiva, terra inferiore, che è un discorso che poi torna anche durante il fascismo. E infatti, commentando sull'architettura di Nuoro, in questo caso la città torna, il narratore mostra come l'ufficio postale fatto, no, costruito durante il fascismo, diventi un simbolo di colonialismo. E parla proprio dell'ufficio postale come un ufficio coloniale. Un edificio coloniale che il destino aveva collocato nel cuore della Barbagia, anziché ad Asmara o Tripoli. Era fatto per il sole e per le palme, per i pianori torridi, italico ed esotico insieme, un po' medievale, un po' moresco. Ma il caso l'aveva esposto alle staffilate del maestrale e alle pugnalate d'acciaio del cielo montanino. Così piovaschi potenti e raffiche di vento avevano cancellato dalla sua facciata le tracce della demolizione dei fasci littori e addolcito il ghigno del leone africano sbozzato sulla torretta con l'orologio. E quindi qui, in questo passaggio di Dura Madre, Marcello Fois ci dice: il fascismo vedeva la Sardegna come terra da conquistare, come una colonia, come Tripoli, come Asmara, e ignorava il fatto che, per esempio, il clima sardo è completamente diverso dal clima nordafricano, e quindi ha inserito questa architettura tipicamente nordafricana a simbolo di una nuova colonizzazione della Sardegna. Detto questo, Marcello Fois non si vuole fermare a questo, alla denuncia, mostra come alla fine poi la Sardegna è diventata italiana e come bisogna superare questi momenti di conflitto, arrivare a un momento di sintesi, a essere non soltanto negativi ma positivi, e pur mostrando insomma tutti gli aspetti negativi del passato della Sardegna, e questo si vede soprattutto nella sua serie storica, propone questa nuova italianità che non è esclusiva ma è inclusiva di tutte le regionalità, e quindi la Sardegna è una delle tante declinazioni dell'italianità. Questo poi è quello che lui mostra nei suoi romanzi, molto interessanti.
1: Dal punto di vista della lingua c'è qualche segno della presenza della lingua sarda? Abbiamo visto che in Sicilia, ad esempio, Camilleri naturalmente è l'esempio che viene subito in mente, il dialetto siciliano si è fatto strada nei testi. In Marcello Fois troviamo qualche riferimento sardo?
0: Sì, sicuramente ci sono dei riferimenti a delle parole sarde, dei riferimenti al vocabolario che torna e che viene anche viene inserito, no? Non in maniera così forte come in Camilleri, ma ci sono degli

0: Altro autore sardo che già ci avevi anticipato, avresti voluto presentarci, è Giorgio Todde. Più anziano di Foyce, è nato nel 1951, ma ha debuttato invece più tardi, nel 2001. Questo perché in realtà lui ha quello che si definirebbe in inglese un day job, fa l'oculista. Raccontaci appunto di questo autore e di che cosa emerge riguardante la Sardegna.
1: Allora, dunque, mentre Marcello Foyce ha fatto anche una trilogia ambientata durante il Risorgimento, che raccomando vivamente, che comincia con Sempre caro del 1998 di leopardiana memoria, Giorgio Todde ambienta i suoi romanzi esclusivamente nel Risorgimento. È cominciato con Lo stato delle anime e va avanti fino all'Estremo delle cose del 2007. Sono 5 romanzi storici che vedono come protagonista un personaggio storico effettivamente vissuto in Sardegna, a Napoli e in Francia, Efisio Marini, un imbalsamatore, quindi uno scienziato che ha trovato un metodo nuovo e innovativo per imbalsamare i cadaveri, le persone. La cosa interessante di questa serie è che non segue in ordine cronologico, quindi seguiamo le avventure di Efisio Marini in diversi periodi che non sono appunto cronologicamente logici. E quindi questo crea anche un po' magari di scompenso nel lettore, ma rende la lettura sicuramente molto più interessante. Qui in particolare sfidiamo l'immagine della Sardegna come terra immobile, della cosiddetta costante resistenziale sarda, e si vede come una terra che in costante, diciamo, tensione tra modernità e conservazione. Ed è anche un po' una sfida alla retorica continua e ancora che abbiamo ancora adesso, la narrativa che abbiamo di terra, diciamo, molto retrograda. In un romanzo particolarmente che si chiama L'occhiata letale, qui torna l'idea dell'oculista, abbiamo in realtà l'idea della fotografia e viene inserito in queste avventure di Efisio Marini la visita in Sardegna di un fotografo francese dell'Essert che fu il primo che fece un reportage della Sardegna, che rese la Sardegna in effetti famosa in tutta Europa con le sue fotografie, ma che diede un'immagine della Sardegna qui molto, molto statica, molto immobile, molto antica. E qui Delessert dice: sono certo, caro Pillet, che queste saranno le prime fotografie nella storia della città e anche dell'isola, e faranno seguito a quelle mica più esotiche di queste che ho fatto in Oriente. Le mie foto sono l'inizio di questa gente che per la storia fino a oggi non era neppure al mondo. Quindi è come se servisse l'occhio colonizzatore che viene dall'esterno per dare vita a una società e una realtà che invece era lì da secoli, no? Quindi chiaramente Todde un po' contrasta questa idea, e attraverso invece la figura del detective, che è una persona molto dinamica, istruita, che si muove in varie parti dell'Italia e dell'Europa, dà invece un'idea della Sardegna anche moderna. Anzi, ti dirò di più. Gli assassini sono rappresentanti normalmente di un mondo chiuso e immobile, le vittime sono vittime perché hanno cercato di cambiare le cose, e il detective, grazie alle sue indagini, ridà dignità e mobilità, se vogliamo, che sembra un po' in contraddizione perché in realtà lui è un imbalsamatore, alla, diciamo, e dinamicità a queste vittime, che sono molto spesso donne che hanno voluto cambiare la loro posizione di immobilismo nella società sarda. E quindi ci sono anche bellissime figure di donne in questi romanzi, di donne che vogliono cambiare le cose, di donne con una professione o di donne che vogliono cambiare il loro destino.
0: E questo è un po' il punto d'arrivo del nostro viaggio attraverso l'Italia, attraverso il quale ci ha accompagnato la dottoressa Barbara Pezzotti della Monash University di Melbourne. Barbara, è stato un piacere, grazie e a presto.
1: Grazie mille, grazie di averci ascoltato. Se avete dei suggerimenti o dei commenti, siamo molto felici di ascoltare e di continuare questa conversazione al di fuori dei microfoni. E grazie a SPS per averci ospitato.

0: si conclude così, con questa ultima puntata di Città in Giallo, la serie del 2019 a cura di Magica Fossati e Barbara Pezzotti. È appunto una serie interessante che potrete anche trovare sul nostro sito web, e basta andare, se volete riascoltare appunto non solo questo episodio ma tutta la serie. Gli episodi sono disponibili sulla nostra radio app, SPS Radio App, anche sulle vostre app per podcast preferite, e basta che cercate Città Italiane in Giallo, oppure meglio ancora SBS Italian, così trovate tutta la serie delle cose che sono state pubblicate sulle varie app e potete scegliere la vostra. Però vi consiglio di ascoltare un po' tutte le puntate di Città Italiane in Giallo. Siamo giunti alle 8:56 minuti e 12 secondi. Sta continuando intanto la votazione di Eurovision. Vi daremo qualche informazione dopo questa pausa pubblicitaria.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
0: Siamo alle 8:58 e 30 secondi, manca un minuto e mezzo alla fine. Vi ricordiamo i titoli del giornale radio: che un'auto è piombata ad alta velocità su un gruppo di passanti nel centro di Modena, ne ha feriti una decina, tra le quali una donna che ha perso le gambe. Israele uccide il leader militare di Hamas in un raid aereo ed è in corso di svolgimento la finale di Eurovision, dove ritornerò fra qualche secondo. Nello sport, Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli internazionali d'Italia. Se dovesse vincere, pensate, sarebbe il primo italiano dopo 50 anni a vincere questo torneo, e dopo che lo aveva vinto 50 anni fa Panatta. Ebbene, non vi do il risultato di Eurovision, anche perché non è arrivato ancora, però vi posso dire che l'Australia non sta facendo del tutto male. Delta Goodrem ci ha rappresentato veramente con grande dignità a questa competizione. Tra poco inizieremo con il giradischi, gli auguri a Laura Pausini. E ovviamente prima di andare vi ricordo che potete ascoltare tutti i nostri programmi su

0: le nostre app e visitare il nostro sito sbs.com.au/australian. Ci vediamo fra 5 secondi.
1: SBS
2: Music.
3: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
1: Questo è il giradischi su SBS Italian.
0: Grazie per essere rimasti all'ascolto, qui con voi ancora una volta Domenico Gentile per il giradischi, nel quale ascolteremo diverse canzoni. Carina di Nicola Rigliano.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Ausini, che ha iniziato la sua carriera vincendo il Festival di Sanremo con la canzone La solitudine nelle nuove proposte. Ebbene, noi innanzitutto gli facciamo gli auguri a Laura Pausini, che abbiamo ospitato nel corso degli anni nei nostri programmi, e vi facciamo ascoltare questa bellissima canzone La solitudine, la voce è di Laura Pausini.

0: Musica di ieri e di oggi. Il giradischi.
1: SBS Italian.
2: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo...

in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa.

0: le vostre canzoni preferite. Il giradischi su SBS Italian.
1: Via, via, vieni via di qui.

0: Le stazioni radiofoniche di SBS trasmettono in streaming video su SBS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SBS Italian.

0: Canzone molto forte questa di Mariella Nava, veramente molto forte, terra mia, che è cantata anche fra le altre cose, se avete ascoltato con attenzione, anche in dialetto pugliese. Questo perché? Perché è una canzone che parla del sud, quindi della terra mia, in questo profondo amore, ma anche una denuncia dedicata proprio al sud Italia in questa canzone. È una canzone che esalta la fierezza e la bellezza della propria terra, quindi la terra del sud, però denuncia anche l'abbandono, denuncia anche le ingiustizie che ci sono e tante altre cose delle quali non è bene parlare in un programma dedicato alla musica che inizieremo subito dopo la pubblicità che sta a partire e ascolteremo Angolo di Arianna Pasini, Su e Giù di Rino Gaetano e poi, per chi se la ricorda ovviamente, una canzone che portò alle vette delle classifiche della hit parade italiana del tempo, Il tuo bacio è come un rock di Adriano Celentano. Prima però la pubblicità.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
12: sbs.com.au/audio.
13: Il giradischi su SBS Italian.

0: Sì, quante volte l'ho ballato questo qua, il tuo bacio, come un rock. Ovviamente io vado un po' indietro nel tempo con l'età. Questa è una canzone che risale niente meno che a luglio del 1959. Sì, ballavo in quei tempi, nel 1959. Ed è una canzone che lanciò Adriano Celentano, è stato il suo primo grande successo, non solo come canzone ma anche come vendite, perché vendette centinaia di migliaia di copie, e con questa canzone Adriano Celentano diventò famosissimo, e poi dopo ovviamente ne ha scritte moltissime altre, ed è stata premiata questa canzone, Il tuo bacio è come un rock, al Festival Adriatico della Canzone di Ancona. Quindi siamo ancora, ripeto, nel 1959. Però c'è anche un qualche cosa di interessante. Mentre abbiamo ascoltato come strumenti musicali il sassofono, che a quei tempi dominava un po' nelle canzoni italiane, c'è anche uno strimpellamento, diciamo così, di chitarra ritmica. Ebbene, è stata in questa canzone, va bene, è stata quando è stata poi suonata, è stata l'ultima volta che Giorgio Gaber, che poi è diventato un famosissimo cantante, ha suonato la musica con la chitarra ritmica in un compresso, in un gruppo in cui collaborava a quel tempo i Giuliani. Quindi un po' di storia in questo Il tuo bacio è come un rock. Poi dopo ce ne sono ancora, prima la pubblicità, ovviamente l'avrete già capito, poi E dimmi che non vuoi morire di Patti Bravo, Per un bacio, qui oggi è la giornata dei baci, Margherita Vicario, Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Prima però, come al solito, la pubblicità, ascoltate con attenzione.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in progress is a

0: podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: L'Italia in cucina. Ricette presentate da cuochi e chef dei più famosi ristoranti italiani d'Australia. Ogni martedì in diretta su SBS Italian nel programma dalle 8 alle 10 e poi in podcast su sbs.com.au/italian.
3: Ti piace il ciclismo? Tieniti aggiornato con notizie e highlight di eventi in tutto il mondo, tra cui il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta su sbs.com.au/sport. SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, a world of difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31. SBS Food su canale 33 ti porta a conoscere le destinazioni più deliziose e i nomi più famosi nel mondo della cucina locale e internazionale. SBS Food, 24 ore al giorno sul canale 33. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
4: Il giradischi su SBS Italian.

Sì, bella canzone questa, Mille di Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, tre voci che vanno veramente bene assieme. È stata una canzone che ha ottenuto grande successo e ovviamente quello di Orietta Berti si aggiunge a centinaia di altri che ha ottenuto nella sua carriera. Però interessante questo E dimmi che non vuoi morire di Patti Bravo, una canzone che ci fa un po' pensare a questa richiesta di rassicurazione che abbiamo nella vita, questa vulnerabilità, questa speranza che tutti abbiamo quando ci innamoriamo di qualcheduno e poi questo qualcheduno in realtà non ci ama tanto quanto lo amiamo noi. Una canzone che ha avuto un buon successo per Patti Bravo e che ci permette di dirvi che siamo giunti alle 9:44 e 38 secondi del mattino di questa domenica 17 maggio, un po' piovosa in tutta l'Australia, direi, a parte Darwin, se non erro e se ricordo bene le previsioni meteorologiche. Comunque

passare il molo del caricamento, fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Una mattina di luna d'inverno c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove, dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. Che ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 la

0: Bella canzone questa, Quando l'aria mi sfiora, di Massimo Modugno. Abbiamo ascoltato poi Elodie in Black Nirvana, Gian Maria Testa al mercato di Porta Palazzo e Luca Barbarossa in Roma Spogliata. Siamo giunti a conclusione del programma. È chiaro che un ringraziamento va a tutti voi che ci avete ascoltato, e vi dico anche, vi do una buona notizia: saremo in onda di nuovo domani mattina a partire dalle 8, quindi ascoltateci, e se non potete ascoltarci, beh, potete ascoltarci sul nostro sito web sbs.com.au/italian o su tutte le app, tutte, quindi cercatene una, Spotify, quello che volete, e ci troverete lì. Negli ultimi 10 secondi che mi rimangono, vi ringrazio per l'ascolto a nome di tutto il team di SBS Italian e appuntamento a domani. Ciao a tutti.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
2: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radio.